0: Fontaine motse wa di rosa.
1: Set away.
0: Bere nyetso singangata. Mangaung pelunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: Rea lebonga morutisi Reima Fojane molaetsa o monate mmeke a tsepa gore mme di bona le se o ithutileng sona jalo ka mosadi molaetseng ona wa moruti Mafojane. Jale o badile buka ya pele ya Samuele gaolo ya pele temana ya leshumele metso e mihlano. First Samuel chapter 1 verse 15 ke mo abadileng teng. Ha re tswele pele he wena Mohamedi ke utla re kena tlhodisano re kena papa ding ya rona e o re ratang haholo ya mesotswana e le shome ka pa utswile papa ding ke o botsa potso Mohamedi o nkaraba ka nnete ka pa mafosi le ha re utlwe he 0860003084 a kontetsetse Mohamedi ke utlwe hore na ebe di ntho tse etsahalang now motho ya di bonang na wa di bona na ntho tsene e fela e Mohamedi ha o fositse ha o bolele hore ha o di bone ka nna batse wena o di tsebang ha se nne tse nna ke di tsebang ka pa se mo Mohamedi e mong a di tsebang ha se se wena o di tsebang ke ntho e tsahalang empa he ha re shebe he re bona hore na ga di tseba na 0860003084 re kutlwa ke na le mangkwano mohaleng le Sedi FM le
1: mawane bongi
0: le kai
1: ke masikele o lana go mela foto nna
0: o taba ya foto ya ya ya
1: ya me bongi abunati le kae
0: abunati utlwa he a ke wa itse papa di ya rona e bapala jwang ko botsa potso o nkaraba ka nnete ka po mafosi ya ka jeno o re ena o nepa ile o tsantsa wa rabe ntho e karabo ile nyona ha e tsone le ya mihle mo re reng wa rabo ya ka mogo wena o tlisisang ka teng ena ke nnete ka pa ke mafosi.
1: Eh
0: ke o famitso tsona emekai ele shomi a ke re gaitse diaka
1: eh
0: a simohe o tla he ba re ke o botse hore na ba re motho e moholo ne
1: eh
0: o na le masapo a mangata ho feta a le sia taba ye ke nnete ka pake mafosi
1: ke mafosi.
0: All right. Ha ke batle ho botsa hore na nnete ya karabo e reng fela he yone pile gaitse di ya ka ke a leboa utlwa.
1: Eh mma.
0: Bo ya letsatsi le monate not not.
1: Lwe na mangwane se.
0: Thank you, Masikela.
1: Thank you, Asimohe.
0: Mamedi, motho wa moholo o na le masapo a 206 empa ngwana o na le masapo a 300 sena se bolela hore ke nnete ngwana o na le masapo a mangata o feta a motho a moholo le Sedi FM le u
2: hello mme ke khone maselo swati
0: e yang khone maselo

Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya le shomele metso emedi ha re tya ne di tabeng tsa hlahlamanga elengetsa hora ya pele ke go tla wena di setso mokwena ha moholo moifo.

0: Ha simo hengwe ne so metsotso ke mashoma mararo hantle fela. Kamara go rala shoma le metso medika jeno ke la bahlano beking, la bahlano le letle, la bahlano le phetiselanga. La bahlano le renga kena mona o tsemona, kena monya kona bula monya kona. Dumela he motshemotle. Ke ntse kholudinyana la taule di phaka phaka mama riele wa di jaba to fatla o sa taua so tsabeya. Botom sata masapo kana ke machale a khale le ntse ntau ba nna ipuruma makwala a tetema ka male nropetsa ba nna di otlana bo patapata mo tsantse neng setswa lwa sebata ra bona ka ho na ra bona ka marulu be tsana ru jwa le bata setswetse
1: ha

0: ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: E rona jwale ke tsebe ho nka pale, mme pale na o e rata haholo ke monyaka. E re ko o fe monyaka hona jwale.

Nako ke hora ya boraro o mametsele sedi FM go tlhola gatso la Afrika Borwa ditaba tsa o ra boraro o tla di ballwa ke Ntsane Rantwa.

0: e kgolo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kgolo lo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O boloka 700. O boloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sile. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka le benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Bona le melao na le dipelo.
1: Iba ngona na uruke ka wa khona o lefella lekwetha na na hape Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao Tapo romela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance e o seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Soweto. Go langa le kgubula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app. Ba ke nsa le SABC FM. Ke molelo.

0: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a tshimo sileng a le radio a le radio ke la bohlano ke la bohlano isu nka isu ai ai ai ai ai ai le radio a le radio ke mo kete ka mona ka Gauteng ke mo kete ai isu ai ai ai ai
1: tebeletso e ratwa le

Dumata Hulia Chronicle Deep Mauli Kini. So listen to Temba Gonello. Baretuli Sapija Motlo Jalo Juluka Azamale Lel Mo Bare View Ones. Makazi Leno Fitile Kwano Are Sana Marenazamale Pris Benza. Dem Tudas SMSA Li Ovuyonke Bare Mpefumlo Wam. Rungetzona heka tetelano jalo baru twisa kila botano kila botano hobe monati. Kasepa runzona tifetza holo fella how to fit ke bubbling under ya rona ka jeno kwa no hotel afternoon drive le TLB hantle mahlo hora ke ya bohlano ditabatsa ga bohlano di ala tena.

Momedi wa lesedi lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me lono le tlisetswa ke SABC News re kemetse a re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho ntse ne rantwa hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: Did you see

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya borobonga ena nako ke ya tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi. Police City FM.
2: Khatse seida, ni kisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore tla thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi. Police City FM.

0: dirwa ke lo mile se tata tage
1: si ba ka nnete ha e wena so o sentse ka nnete wena o sentse o shota fela jwale re o bontse tsona di technique tsena tse ro di etsa ho tsana
0: ala la ke lo mile ho le se tata tage poison
1: osa e be re bona he sentse wa ka re fela re bu
2: di spina zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood bed e ho mnye tewa hapa ka rolo ya 1 million rand ka chelete le di bonus bets how better ka turanta ka ba ho feta ho di playtex slots tse kgethilweng ka laboraro leleng le sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu e fumaneha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke teka major league birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 ships select whiskey ka 179.99. Le di 6 pack di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fitlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
5: Sa di papadi.
6: Na hana fela u bitswa mo ba se tlhopensa di Springbok ke mo kotlisi rasi Rasmus. U iketlele siya, Cheslin le Avon se tsontsong sa se hlopa. U bina pina ya se chaba, o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa, le di kakapa tsa di boke. Re ka fela go pack e fika ba ife ena le se tsontsong sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla ho o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
5: Sa di papadi. Ho le sedi FM. Di papadi. Le sebidi molefe.
7: Sebidi molefe.
0: Mamre motle e ga lo tsena ke kopana le Beya Phashe Botaville tla dube ma meritsa tsela o sane sentse ke na lena kwa no Beya ke o di maitsela mo lahletse bele tsonya le sedile ka ngwana eso
1: Khotso ga ke di change le ka ngwana eso
0: Ga itse da motho ke phetse nna ke sebidi mo lefe
1: Oh sisi se ke ha tsa le tsarelo
0: ska ba tswenye ke a tsa ba itsa o kenya ka mani bele ba itiba gona ba bantsa ba le teng ska ba tsonya wana ga itse da motho ha ke go tlwana ngwana so re o go hwetsa la jwang ka mona ka Botaville abuti re bone flyer re bona di email ho tletse hakale ke wena sepolisa dipapadi le fapala social development le fapala dipapadi he wa lwana ntate go dinga na basadi
1: ha ke dia motho e ke ntle lo sinyana go tsikene gabong ke hlalose go sa ntla bodibele mana motseng wa Botaville masipaleng wa nana moelo re le fapha wilantle ke le fapha la dipapadi la province ke le fapha la sponsor ke social development ke masipala wa nala ka kantoro ya ntshetsopele ya setšhaba le community development ena le federation ka hare mono mo teng rena mo lebo Patrick Fushas Tennis Academy e lo re e go thusa ho lokontsa papadi ya tennis pele mo motseng wa Botaville

Le hlana hlana ke le mutima hla ho a phetisela le batlelong botle ba habile ka monaka Surpriseville. Ho tla inusa ka ngo hore na ho ntse ho etsa hala dipi. Ya ke jeno khaolo, ke di ke tse tharuma ho lo sepile le mashu ba ba bidi ya mtsiletseng ya monyaka. Natefela.

0: di taba tsena tsa ora ya borobong di fella mona ke gotla hape ka tsa o qetela tsa letsatsi ho rinyane ya le show mesoski
1: le se di fm ke molelo mo go bo wa puo ya sesotho.

0: piacere alle sedi. Ma mi diceva penso sì che facciamo a vedere le messe rovedi, quello che non vorrei che le sciume. Hashtag party time, che la vostra hanno baking. O a sé, poi c'è la camicia, ora è per le carriche, ora è per le carriche. E se non è se non è la becca, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è un uele, è ka labotlhano go tlogeng e e borobedi o fetlela metseng e bašwa magago ka morago ra ya borobong ke a tseba gore marasta malenteng a thabile ke a tseba gore le batho ba ngata moreditwa mmino wa reke mo balenteng tlhathe e lelekisa tsebe a temela gape bekeng e tang weso o tlo utlwa gona ke difisego o tshwaretseng tsona fela he ga swele go lekela gore re fetole dikopi gobane re fetola motšhane.
1: DJ Zamachaba.
2: You're rocking with the hottest DJ.
1: Metswako ya boemo bo pele lefatsheng. World class mixes.
3: Hey, this is Ralph Gang from Google Music.
4: Hey, what's up? This is Louis Vega from Masters at Work. New Eureka Soul Elements of Life. Elements of Life. And you tune into the Party Time Show.
1: Le melodi e tlhomempele Afrika Borwa. Hashtag DJ Booth Mix. Ho Party Time. The Lady Soski.
5: With the amazing Digga Lady, Lady Soski Magasini.
1: Lesedi FM ke moleba. Lesedi la puo, setso le boithabiso bo bonwang bophelong ba Basotho hohle moo ba leng teng. Thembisa. Ho batho ba leng motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.
0: Ai se ba metse o se ke mashume ba dile metse mehlano pele re kena ho rengele shume. O tshomi ke na kweu. Ho le mo selle wa ha ho le na bolele ya ha ime selle ho re. O le selle ho jwalo. Ha na ntwe ku ba yetsa. Ri ja fa tsebele.

0: Vedi, sosti, homla won sis. O ka speiti se tale tsaka o etsala ra. Tsho mboga hape ke mboga hape. Yo si tati se batle mo ka tabelo di vigini. Tso ke di tsela le khubula e tsi ja di 0.4. Ha o ngo bile she. Speiti le tsaka.
1: It's Trunks music.
2: Ha ke ya thekeleno speiti man. Ha speiti se sa sebetsa re tla bona se dinga pe ka bogao.

0: tsena tsa o ketela tsa letsatsi ho re nyana ya le shome di fella ho namana tsela tela tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sano seng ka ho ra ya botshelela soski
1: le se di FM ke molelo mo ho ba bo wa puo ya

0: Dumela soski wana wana na na le khalem le fe ka mana ga go depotso go tsoga le khubula 88.4 ke mo fa 100% ka go di ene ya bo mmetsa anko
1: ai tse ke le bila ho le ratela ka ke le bila ho le mo go tswa ka ba di shebe metso tso ke tsipileng pele re kana go renyane ya le shimele metso a medi is a chinchu magia so le kha ibile re tla ke na ka mqebelo tsena tla la tshikzen sinxumalo finally QLA MK productions ba re a magia ha ke se kwa no teng kha itse ya ka ke bontso wa celeb re tla go gopa le yena hlefhlele go renyane e bobedi pele he ho bile mona tia ho lo ba le wena bo simbona ha ke na difetse ka tselo go thoileng ho tla go renyane e bobedi ho fetela go renga ena ye re tla ke ho yona le shimele metso e medi jole he etsa mona tsa mahore ha o yika yika pakai ho ba ne mana ne wa atsebeletswa a le sedi ka nnete ha mkhotsi ha ba tlo fetwa jole he ha bula re tena hape ho sane ho tlo renya bo bong ho fetela ho renga le shimele metso e medi ho hashtag pod time a dinga tsa ho lotsa go tshwara tsentsona hashtag classic vault Hey Groove Mix, jere ka go kwala go di ena ho demo ya patso ya basadi kana to e ho demo. A tama la tlo go na re tshwere mang. Nna ke dikela di magazine ke motengwa ha molete ke motho a madifela na kwena. Ya tsela nku a ebe hema ke keng e fole se re ba kone ba tlo super ka mena na ya metsiana. Busu ha ebe bo botle. Mafelo ba ke ebe a monnati ke la re tena hape ho sane busiu.

Masime amabedi le mesese le 2026 Africa Borwa a hona ke radio na jehoro tho ke matinkela ra pre matanga pengo per e dimana mothemo tle a le bitsela ka ke pizza solfax sumane ra tla ha mpa mara wintshe ra ba pizza ka hore ke ponto bo sala bo ha mamelwe